Venga, cintura fina, cintura di pino, cintura di minino, venga mio corazón. Venga, cintura fina, cintura di pino, cintura di minino, venga mio corazón. Venga, cintura di pino, cintura di minino, venga mio corazón. Ay, venga. Ui, donna. Vai, venga, cintura fina, cintura di pino, cintura di minino, venga mio corazón. Venga, cintura fina, cintura di pino, cintura di minino, venga mio corazón. Quando eu abaco essa cintura de pilão, eu fico frio, arrepiado, quase morro de paixão. E fecho